0: Sono le 2 e un minuto.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Alison Moyet. Geneviève Alison Jane Moyet, in arte Alison Moyet, nasce a Billericay nell'Essex il 18 giugno 1961. Con i genitori si trasferisce da bambina a Basildon, la città di origine dei Depeche Mode, e lasciata la scuola, a soli 16 anni, inizia a lavorare prima come commessa, poi come accordatrice di pianoforti. All'inizio degli anni 80, con lo pseudonimo Alf, milita in numerosi gruppi punk rock, tra cui i Vandals, The Screaming Abdubs, The Vickers e The Little Roosters. È nei pub dell'Essex, dove suona con i suoi gruppi, che stringe amicizia con l'ex tastierista dei Depeche Mode, Vin Clark, con il quale nel 1981 fonda il duo electropop degli Yazoo. Il debutto degli Yazoo avviene nel 1982 con Only You, singolo che anticipa l'uscita del 33 giri Upstairs at Eric's e che ottiene un grandissimo successo in Europa e in America. Negli Stati Uniti, Alison e Vince devono addirittura cambiare il loro nome in Yaz a causa dell'omonimia con una casa discografica locale, la Yazoo Records. Yaz o Yazoo però poco importa, anche il singolo Don't Go, tratto dal secondo LP The Other Side of Love, è un successo mondiale.

Sempre nel 1983, Alison Moyet e Vince Clarke pubblicano la hit Nobody's Diary e l'album You and Me. Archiviato questo ennesimo successo, gli Yazoo si sciolgono e la cantante decide di intraprendere la carriera solista. Il primo album, Alf, dal nomignolo con il quale era conosciuta anni prima nell'underground musicale, esce nel 1984 ed è prodotto da due assi della musica come Steve Jolley e Tony Swain. L'intero disco viene composto dai due produttori assieme alla stessa Alison, ad eccezione di un brano, Invisible, scritto esclusivamente per lei dal leggendario paroliere della casa discografica Motown, Lamont Dozier. Alf ottiene uno stratosferico successo sia in Europa che in America, grazie a singoli come Love Resurrection, All Cried Out, Invisible e For Your Only. Ospite nel 1985 del Live Aid, epocale concerto di Superstars, organizzato da Bob Geldof, canta assieme a Paul Young, all'epoca all'apice del successo, Every Time You Go Away e Love of the Common People, per poi rientrare a sorpresa come corista di Paul McCartney, assieme a David Bowie, Pete Townshend e Bob Geldof.

Nel 1985 Alison Moyet pubblica un 45 giri, non incluso nel fortunato album Alf, la cover del classico That Old Devil Called Love, un brano che conferma la cantante tra le più grandi pop star inglesi. Un anno di attesa e nel 1986, con la collaborazione di Dave Stewart, ex componente degli Eurythmics, compone il singolo Is This Love? L'ennesima hit anticipa il secondo album solista, intitolato Rain Dancing, Danza della Pioggia, disco dal quale vengono estratti brani amati come la cover dei Floyd Joy, Weak in the Presence of Beauty, Ordinary Girl e Sleep Like Breathing, suggestiva ballata nonché duetto fantasma che vede alla voce il cantante dei Simple Mind, Jim Kerr, la cui partecipazione, probabilmente per evitare noie con le case discografiche, non viene accreditata sul disco. Sempre nel 1987 Alison pubblica un'altra cover, Love Letters, che raggiunge il numero 4 in Gran Bretagna anche grazie al video abbinato che vede la partecipazione del duo comico French and Sanders.

Dopo un periodo di pausa, nel 1991 Alison Moyet pubblica il suo terzo album solista, Hoodoo, disco che segna l'inizio della proficua collaborazione con il chitarrista e produttore Pete Glenister, con il quale si allontana dal pop commerciale di Rain Dancing per spaziare nel soul. Grazie al singolo It Won't Be Long, la cantante ottiene la nomination ad un Grammy Awards negli Stati Uniti e, supportata da un buon riscontro di vendite, pochi mesi dopo, compone un album ancora più intimista del precedente, Essex. Lavoro che non piace alla casa discografica Sony, che costringe la Moyet a riregistrare alcuni brani e inserire remix. Il risultato è che Whispering Your Name, Falling, Getting Into Something e altri brani di Essex ottengono i peggiori piazzamenti in classifica di tutta la carriera dell'ex Yazoo. All'indomani del flop di Essex, la Sony pubblica varie raccolte di successi che balzano subito alla numero uno della UK chart. A causa della diatriba con la Sony per 8 anni, Alison Moyet non registrerà alcun disco nuovo, ma collaborerà con colleghi raffinati come Tricky, Ocean Colour Scene, The Lightning Seeds e King Britt, e insieme a Sinéad O'Connor farà un'apparizione sulla TV inglese come corista della leggendaria cantante soul britannica Dusty Springfield. Nell'agosto del 2002, finalmente libera dal contratto con la Sony Music, firma con la Sanctuary Records, pubblicando il suo 5º album di inediti in studio, Home Time, un vero successo seguito dall'album Voice del 2004 e The Tarn del 2007. Durante il forzato esilio dalle scene, Alison si fa un nome anche come attrice di musical.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Stai ascoltando Gamma Radio.
2: Gamma Radio.
1: Golden Hits.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Ricci Family.
3: Philadelphia, seconda metà degli anni 60. L'R&B contagia anche le ragazze e nel 1965 le due compagne di scuola Cassandra Ann Wooten e Gwendoline Gwen Oliver decidono di entrare a far parte del quartetto Honey and the Bees, assieme a Nadine Felder e Gene Davis. I genitori all'inizio non sono affatto felici della grande passione per le sette note delle loro giovani figlie, che tutte le sere provano le loro canzoni disturbando congiunti e vicini. Nonostante il poco supporto da parte delle famiglie, comunque, le quattro Honey and the Bees ottengono un certo successo grazie a canzoni accattivanti come That's What Boys Are Made For, Better Come Get It e It's Gonna Take a Miracle. Sulla scia della fama acquisita a livello locale, le ragazze suonano spesso in giro e hanno l'opportunità di esibirsi anche al celebre Uptown Theater di Philadelphia. Come tutte le belle favole, però, anche l'esperienza di Honey and the Bees finisce e nel 1972 Gwen e Cassandra si iscrivono alla Philadelphia School of Performing Arts, dove incontrano Cheryl Mason Jacks. Poco tempo dopo, tutte e tre si presentano al provino organizzato dal compositore e produttore Richie Rome, che assieme agli ideatori dei Village People sta creando un nuovo gruppo femminile, e vengono assunte. Il gruppo femminile, con il nome Ricci Family, debutta nel 1975 con il remake di Brazil, una canzone degli anni 30 che dà anche il titolo al primo album.

Nel 1976 le Ricci Family pubblicano Arabian Nights, un album che ottiene risultati commerciali stratosferici in tutto il mondo grazie alla hit The Best Disco in Town, un medley di trascinanti successi disco legati l'uno all'altro da un originale coro. Nel 33 giri ci sono incise anche Baby I'm Your Fire, Romantic Love e il medley Arabian Nights. La terza raccolta di inediti delle Ricci Family, Life is Music, esce nel 1977 e viene spinta ai vertici delle classifiche dalla popolare Lady Luke, lato B del singolo che dà il titolo all'LP. E viene spinta ai vertici delle classifiche dalla popolare Lady Luck, lato B del singolo che dà il titolo all'LP. Sempre nel 1977 Richie Rome lascia il progetto Richie Family a Morali e Berolò e la famiglia pubblica il quarto album, African Queens. Un concept album forte di canzoni stupende come Quiet Village, che propone brani dedicati alle regine africane Nefertiti e Cleopatra. All'indomani dell'uscita di African Queens, i produttori decidono di cambiare totalmente la formazione delle Ricci Family e ingaggiano Edna Holt, Dodie Dreyer e Jackie Smith Lee. Le tre nuove cantanti e performer debuttano nel 1978 per l'etichetta TK Marlin Records con American Generation, 33 giri che oltre alla title track contiene anche Big Spender, Good in Love, Music Man e I Feel Disco Good.

Sulla scia del successo di American Generation, Edna Holt lascia le Ricci Family e con il suo nuovo gruppo Edna Holt e Star Love pubblica il 45 giri People Come Dance. Al suo posto nelle Ricci Family subentra Vera Brown. Il gruppo femminile ottiene un contratto con la celebre etichetta Casablanca, la stessa di Donna Summer, e nel 1979 pubblica Bad Reputation, album trainato da Put Your Feet to the Beat. Sempre nel 1979 le ragazze interpretano la canzone La Barbichette, tema principale della colonna sonora del film francese Je te tiens, tu me tiens par la Barbichette, diretto da Jean Yann. Nel 1980 le Ricci Family partecipano alle musiche e alle riprese del film Can't Stop the Music, clamoroso flop incentrato sulla vita dei Village People e sul mondo della disco. Pochi mesi ed escono I'll Never Be Able to Set You Free, All My Love, Not As Bad As It Seem, Single Man e Sophistication, i brani del nuovo album Give Me a Break.

Nel 1982 le Ricci Family lasciano la Casablanca Records per la RCA e il produttore Moralì viene sostituito da Jacques Fred Petrus e Mauro Malavasi. Con il nuovo team, la famiglia pubblica I'll Do My Best For You Baby, album seguito nel 1983 dal 33 giri All Night All Right, nel quale compaiono Real Love, Stop and Things e il duetto con Miles Davis I Wanna Be Yours. Per l'incisione di All Night, All Right, nelle Ricci Family c'è un nuovo cambio di formazione. Dodie Dreher viene sostituita da Linda James, l'ottava talentuosa cantante della famiglia. All Night, All Right è l'ultimo album del gruppo. Negli anni a venire vengono pubblicate numerose raccolte, come Greatest Hits del 1990 e The Best Of del 2005.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Brian Ferry, Roxy Music.
3: Prendete un frontman dalla voce intrigante e dall'eleganza unica come Brian Ferry e un manipolo di geniali musicisti e compositori quali Graham Simpson al basso, Phil Manzanera alla chitarra, Andy McKay al sax e Paul Thompson alla batteria. E fateli incontrare con due strumentisti visionari ed eclettici del calibro di Brian Eno ed Eddie Jobson. Il risultato è la nascita dei Roxy Music. Band attiva dall'inizio degli anni 70 in Gran Bretagna e salita alla ribalta mondiale fin dal 1972, anno di uscita del primo omonimo album. Una pietra miliare del glam rock. Ascesi alla quarta posizione delle UK chart, grazie al primo singolo Virginia Plain, Ferry e soci si mettono subito al lavoro per il secondo formato lungo, For Your Pleasure, che esce nel marzo 1973. Per la copertina del disco, il gruppo sceglie la foto di una celebre modella francese che, in seguito, diventerà assai popolare anche come interprete, Amanda Lear. La popolarità della formazione è inarrestabile e i successivi Stranded del 1973 e Country Life del 1974 vengono considerati i dischi più importanti della musica british del periodo. Ogni uscita della band è un successo, come dimostra anche il successivo Siren del 1975. La fama del sofisticato ensemble è così vasta che nella seconda metà degli anni 70 i Roxy Music tornano a scalare le classifiche mondiali anche con il live Viva edito nel 1976 che con il loro primo Greatest Hits del 1977. Ad aprire il best, Virginia Plain.

0: and you, just me too, got to search for something new.
1: Mentre il live e l'antologia dei maggiori successi dei Roxy Music raggiungono le prime posizioni delle classifiche di vendita dei dischi in decine di nazioni, le divergenze artistiche tra Brian Ferry e gli altri componenti della band si sono fatte sempre più evidenti e il gruppo stoppa l'attività. È in questo periodo che Ino e Manzanera danno alle stampe 801 Live, debut album del loro progetto denominato 801. Ferry, che è un idolo dei giornali rosa grazie alle sue relazioni con bellissime come Jerry Hall, la futura signora Jagger, si dà alla carriera solista e pubblica multiplatino del calibro di Let's Stick Together, In Your Mind e The Bright Stripped Bear. Solo due anni però, e i Roxy Music tornano assieme per un nuovo disco, Manifesto. In un primo momento l'album stenta a bissare i record stabiliti dai suoi predecessori. Poi, all'indomani dell'uscita del secondo singolo, Dance Away, la band torna ai vertici delle hit parade. Yeah.

Dopo il successo di Manifesto, i Roxy Music nella primavera del 1980 si accingono a pubblicare quello che sarà il loro settimo album di studio, Flesh Plus Blood. Della line-up originaria sono rimasti solo Ferry, Manzanera e McKay, che per le registrazioni delle nuove tracce si affidano alla collaborazione di colleghi come Andy Newmark o Neil Jason. Il disco ottiene buoni consensi, ma è con il successivo Avalon, realizzato all'inizio del 1982 in uno studio di registrazione delle Bahamas, che la band sbanca letteralmente a livello commerciale. Avalon è un capolavoro assoluto in ambito adult-oriented rock e resta per 3 settimane consecutive al numero 1 degli album più venduti del Regno Unito, dove stazionerà per oltre un anno. A decretare il successo di questa raffinatissima raccolta sono inediti intriganti come la title track, canzoni come More Than This.

Avalon segna la fine definitiva dei Roxy Music. Dopo questo album, Brian Ferry decide di uscire dal gruppo e dedicarsi esclusivamente alla sua carriera solista. Il primo album post-Roxy è il fenomenale Boys and Girls, che comprende l'hits Slave to Love e vanta collaborazioni illustri come quella con David Gilmour dei Pink Floyd. Prima di rivedere i Roxy Music di nuovo al lavoro, passano molti anni. È solo nel 2001 che, in occasione del trentennale della fondazione, Ferry e Manzanera annunciano la reunion della formazione e l'intenzione di incidere nuovi brani. A dispetto dei comunicati stampa e di decine di tour intrapresi in tutto il mondo con enorme successo, però il nuovo disco non arriva. Ferry e soci hanno sì ripreso l'attività live, ma in studio pare che continuino ad avere divergenze insormontabili. A consolare i fan dell'elegante gruppo, comunque, ci sono tanti concerti, la partecipazione alle maggiori manifestazioni musicali del primo decennio degli anni 2000, come per esempio i Live 8, e la remasterizzazione dei dischi dell'ensemble di Kiss and Tell.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Gwen Stefani.
3: Gwen René Stefani nasce il 3 ottobre 1969 in California a Fullerton, nell'Orange County. La sua è una famiglia numerosa, la madre irlandese e scozzese, Patty Flynn, e il padre Dennis, di origine italiana, oltre a Gwen hanno altri tre figli, Todd, Elizabeth ed Eric. È proprio grazie a suo fratello Eric che la Stefani scopre il fascino del rock. Diplomata alla California State University nel 1987, entra a far parte del gruppo musicale No Doubt, dove milita anche il fratello. Prima viene ingaggiata come corista, poi, dopo il suicidio di John Spence, voce e leader della band, diventa la cantante principale. Nel 1995 i No Doubt ottengono una certa fama a livello internazionale con il loro terzo album, intitolato Tragic Kingdom, che contiene Don't Speak, Just a Girl e Sunday Morning. Nonostante i consensi, il gruppo si prende una pausa di 5 anni prima di tornare in studio per incidere Return of Saturn. Nel 2002 esce Rocksteady, disco con il quale i No Doubt vincono due Grammy Award per i singoli Underneath It All e Hey Baby. E l'anno successivo danno alle stampe l'album The Singles 1992-2003, raccolta che contiene anche la celebre It's My Life, cover di un brano dei Talk Talk.

Il 2002 è un anno importante per Gwen Stefani, mentre la raccolta The Singles 1992-2003 dei No Doubt conquista le vette delle classifiche internazionali, la cantante si sposa con Gavin Rossdale, leader dei Bush. Il 26 maggio dello stesso anno, la musicista californiana diventa mamma di Kingston James McGregor Rossdale. Il bambino viene chiamato così in onore di Kingston, la capitale della Giamaica, da cui Gwen e Gavin sono affascinati, e di James, per il nonno italiano di Gwen, Giacomo. Giusto il tempo di assaporare la maternità e nel 2004 la Stefani torna al lavoro. Prima recita nel film campione di incassi The Aviator di Martin Scorsese, dove interpreta l'attrice Jean Harlow. Poi pubblica Love, Angel, Music Baby, il suo primo disco da solista prodotto da numeri 1 come The Neptunes e Nelly Hooper. Il debutto di Gwen è un successo in molti paesi. Anche in Italia i 6 singoli estratti dall'album What You Waiting For, Rich Girl, Holla Back Girl, Cool, Luxurious e Crazy vendono cifre stratosferiche.

Il successo di Love, Angel, Music Baby, il primo album di Gwen Stefani, è strepitoso. Il disco vende 7 milioni di copie nel mondo sia nella prima edizione che nella riedizione successiva. E strabilianti sono anche le vendite del singolo Luxurious, che vede la partecipazione del rapper Slim Thug. Visto il consenso ottenuto, la Stefani decide di affrontare una tournée senza i No Doubt. Il suo primo solo tour attira migliaia e migliaia di spettatori e la regista Sophie Muller ne registrerà una tappa in California e la proporrà in DVD. Non appena finita la tournée, Gwen torna in studio per le ultime sessioni del suo secondo album solista, The Sweet Escape, raccolta di inediti anticipata dal singolo Wind It Up. Anche questa volta, accanto alla giovane leader dei No Doubt, ci sono molti colleghi famosi. The Sweet Escape vede la partecipazione di Pharrell Williams, Linda Perry dei 4 No Blonde e Martin Gore dei Depeche Mode, che suona la chitarra nel brano Wonderful Life. Fra gli ospiti c'è anche Tim Rice Oxley, il chitarrista del gruppo britannico Keane, che collabora alla canzone Early Winter.

Il secondo singolo estratto, The Sweet Escape di Gwen Stefani, è proprio la canzone che dà il titolo all'album. Il pezzo, realizzato con la partecipazione di Akon, ottiene grande successo in numerose charts, fra cui la classifica europea, nella quale si piazza alla prima posizione. Alle primissime posizioni nelle chart di mezzo mondo si piazzano anche il terzo singolo, Four in the Morning, il remix di Now That You Got It, cantato con Damian Marley, e Early Winter. Come era accaduto per il primo tour della cantante, anche durante The Sweet Escape Tour viene realizzato un DVD. Le riprese, in questo caso, ritraggono il concerto di Stockton, in California. Tra un live, una registrazione in studio e la collaborazione al brano Can I Have It Like That, pubblicato nel 2006 da Pharrell Williams, Gwen Stefani trova anche il tempo per sfondare nella moda con la sua linea di abbigliamento, Lamb, un marchio amato da celebrità come Halle Berry. Non contenta di disegnare vestiti, dopo l'abbigliamento firma anche scarpe da ginnastica, orologi, bambole e profumi. Nel 2007, al termine di un tour mondiale che l'ha vista contestata in Malesia per i suoi video considerati indecenti, è tornata in studio con i No Doubt per registrare il nuovo album.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 3:02.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su Ricky Martin. Ricky Martin nasce con il nome di Enrique Martin Morales il 24 dicembre 1971 a San Juan in Porto Rico. Il padre, Enrique Martin III, psicologo, e la madre, Naraida Morales, ragioniera, divorziano quando Ricky ha appena 2 anni. A compensare la mancanza di un vero e proprio focolare domestico per la futura star del pop latino ci sono la musica e la telecamera. Fin da bambino, mentre frequenta le elementari al Colegio Sagrado Corazón, si mette in mostra nel coro e nelle recite. Il talento notevole e precoce di Ricky, assieme a una certa prestanza fisica, fanno sì che il cantante, appena compiuti 6 anni, ottenga ingaggi per spot pubblicitari. Nel 1982 Ricky Martin tenta di entrare nei Menudo, boy band latina composta da giovanissimi, ma viene scartato perché ritenuto troppo giovane e troppo basso. 2 anni più tardi, quando Ricky Meléndez lascia il gruppo, torna alle selezioni e stavolta viene ingaggiato. Dal 10 luglio del 1984, per 5 anni, vive con gli altri ragazzi del gruppo tra successi, viaggi e concerti. Il primo album con la boy band al quale partecipa è Evolution, dove canta da solista Rayo de Luna. L'esperienza Menudo si conclude nel 1989, quando Ricky lascia il gruppo per intraprendere la carriera solista. Una volta abbandonati gli altri, Martin si trasferisce prima a New York e poi a Città del Messico, dove recita nel musical Mama Ama il Rock. Nel 1992 firma un contratto con la Sony e il 6 novembre dello stesso anno pubblica il suo primo album, disco intitolato semplicemente Ricky Martin.

Con l'album d'esordio, Ricky Martin conquista le classifiche dei paesi latini e con il secondo album, Me Amarás, del 1993, anche questo cantato in spagnolo, si conferma tra le pop star sudamericane. Ancora un anno e nel 1994 si trasferisce a Los Angeles per entrare a far parte del cast della soap opera General Hospital, dove interpreta il barista Miguel Mores. Ormai ogni impresa artistica di Martin è destinata a raccogliere enormi consensi e questo accade anche per il CD A Medio Vivir del 1995, che viene anticipato dall'hit Maria. Il primo brano del suo repertorio a conquistare anche l'Europa. Set di fiction e studi di registrazione non bastano più. E mentre torna a calcare il palcoscenico recitando a Broadway il ruolo di Marius nel musical Les Misérables, Ricky diventa anche doppiatore nella versione spagnola di Hercules della Walt Disney. A fine settembre torna a Puerto Rico dalla sua famiglia, ma vi resta pochissimo perché dalla Francia, dove si sta preparando il Mondiale di Calcio 1998, gli arriva la commissione dell'inno della manifestazione, The Cup of Life. Il brano, inciso anche in versione spagnola con il titolo La Copa della Vida, fa parte dell'album Vuelve, che esce il 12 febbraio. Durante la finale dei mondiali, Ricky Martin suona nello stadio di Saint-Denis per 1 miliardo di persone, tra spettatori seduti a bordo campo e telespettatori collegati in tutto il mondo. No!

Nel 1999 partecipa ai Grammy, dove vince il premio per il miglior disco pop latino. Il successo di Ricky Martin, però, non è ancora completo. Pur essendo una star in Sud America e in Europa, l'artista portoricano non ha ancora conquistato i paesi di lingua inglese. E sfondare in America del Nord diventa il suo obiettivo primario. Un traguardo che viene raggiunto nello stesso anno, quando rilascia Living La Vida Loca, il singolo che anticipa il suo primo album interamente in inglese, Ricky Martin, disco che vende oltre 20 milioni di copie. Tra le canzoni comprese nella tracklist ci sono hit single come Private Emotion, Shake Your Bon Bon e soprattutto Be Careful, in cui duetta con Madonna. Altra partner di lusso nel 2000 è Christina Aguilera, con la quale incide Nobody Wants to Be Lonely, pezzo che appare nel CD Sound Loaded. Il 2001 è l'anno di Best of Historia, che raccoglie i suoi brani in spagnolo, e The Best of Ricky Martin, Greatest Hits in inglese.

2002 Ricky Martin si prende un anno di pausa per rilassarsi dopo i successi degli ultimi anni e per lavorare al nuovo album. Nel 2003 pubblica Almas de Silencio, raccolta di inediti in lingua spagnola, che viene anticipata dal singolo Jaleo. Pur seduto su un trono fatto di successo e soldi, Ricky Martin non dimentica il suo prossimo e nel 2004 fonda la Ricky Martin Foundation, da cui nasce il progetto People from Children, che ha lo scopo di combattere lo sfruttamento minorile. Tra un'iniziativa benefica e l'altra, Martin ingaggia i migliori produttori discografici del momento e nel 2005 con uno staff stellare incide l'album Life, che viene lanciato dal singolo I Don't Care con la partecipazione di Fat Joe e Amerie. Il 26 febbraio 2006 si esibisce davanti a quasi 800 milioni di telespettatori durante la cerimonia di chiusura della 20ª Olimpiade Invernale di Torino. Ad agosto, per esattezza il 17, registra a Miami il CD Ricky Martin MTV Unplugged, primo Unplugged prodotto da MTV España. Il primo singolo estratto è Tu Recuerdo, cantato in duetto con la cantante spagnola Lamari. Nel 2007 torna a cantare in coppia con una star, e questa volta si tratta di Eros Ramazzotti, con il quale incide il tormentone estivo Non siamo soli. Sempre nel 2007 pubblica il disco dal vivo Ricky Martin Live Black and White Tour.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars, la storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Black Eyed Peas.
3: Si può essere pacifisti e fare rap? Sì. E a dimostrarlo sono i Black Eyed Peas, gruppo hip hop della California, nato attorno alla crew Atban Clan, acronimo di A Tribe Behind the Nation, fondata sui banchi di scuola dei liceali Will.i.am e Apple Dap. Messi sotto contratto nel 1992 dalla Ruthless Record del rapper Eazy-E, i due non riescono a pubblicare alcunché perché i loro pezzi non sono in linea con la filosofia gangsta prediletta dall'etichetta. Decisi a fare di testa loro, nel 1995 il duo inizia a collaborare con il rapper Tabu e nel giro di pochi mesi ingaggia anche la cantante Kim Hill e assume il nome di Black Eyed Peas. 3 anni di concerti nella zona di Los Angeles e il 30 giugno 1998 il gruppo pubblica il primo debut album intitolato Behind the Front, da cui vengono estratti i singoli Falling Up, Kedises, Joints and Jam e Karma. Ancora 2 anni e i Black Eyed Peas realizzano il secondo CD, Bridging the Gap, che vede come ospite anche Macy Gray. Dopo questo lavoro Kim Hill lascia e viene sostituita da Fergie. Il primo disco della nuova lineup è Elephant, che tra gli altri contiene anche il singolo Shut Up.

Elefunk, che esce il 24 giugno 2003, oltre a essere il primo album con Fergie, è anche il primo realizzato come The Black Eyed Peas. Per questo album, la band decide di virare verso sonorità pop, come dimostrano Where is the Love, realizzato

in collaborazione con Justin Timberlake. O Hey Mama, canzone usata sia nella pubblicità dell'iPod, sia nella pellicola Garfield il film. A confermare The Black Eyed Peas tra i più amati gruppi dell'intero pianeta, nel 2004 è Let's Get It Started, quarto e ultimo singolo estratto da Elephant, che viene utilizzato per gli NBA Playoffs e in vari film come La Bottega del Barbiere 2, White Chicks e American Trip. Let's Get It Started, nel 2005, viene insignito anche di un Grammy Award come Best Rap Performance.

Nel 2005 The Black Eyed Peas partecipano al disco tributo a John Lennon, che li vede assieme ad Avril Lavigne e i Duran Duran raccogliere fondi per Amnesty International e pubblicano il loro quarto album, Monkey Business, un disco che contiene Don't Fuck With My Heart, Don't Lie e My Humps. Traccia quest'ultima che diventa un vero tormentone nel vecchio continente, grazie anche al testo piccante. Il brano, inoltre, viene utilizzato dalla Pepsi per il suo nuovo spot e nei film Missione Tata, Quel nano è infame, Cars motori ruggenti e Garfield 2. Sempre nell'estate 2005, Will.i.am e Apple Depp, Tabù e Fergie duettano con il cantante brasiliano Sergio Mendes nel singolo Maschenada. Nel 2006, quando la band chiude il tour mondiale a Rio de Janeiro, viene accolta da una platea di 1 milione di persone che cantano e ballano il celebre brano.

Dopo Monkey Business, The Black Eyed Peas si prendono una piccola pausa. Will.i.am e Fergie incidono album solisti. Il ritorno della band avviene 3 anni dopo, nel 2009, con The E&D, un successo clamoroso grazie a Boom Boom Pow, che svetta al primo posto della Billboard Hot 100 per 12 settimane e resta in classifica per più di un anno. E al successivo singolo I Got a Feeling, numero 1 per 13 settimane e presente nella chart per quasi 2 anni. Il 10 giugno 2010 i Black Eyed Peas partecipano al concerto di apertura dei mondiali di calcio in Sudafrica, esibendosi accanto a Shakira e Alicia Keys. A novembre la band dà alle stampe The Beginning, che viene presentato come la continuazione del precedente lavoro di E&D. Tra i brani, The Time Dirty Beat, che campiona il celebre brano I Had the Time of My Life e Don't Stop the Party. Nel giugno 2010 inizia il tour che porta la formazione in Europa e in America e che prelude a una nuova pausa, durante la quale Fergie e soci si dedicano alle loro carriere soliste e alla loro vita privata. Oh,

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Maroon 5. Liceo Brentwood a Los Angeles, seconda metà degli anni 90. Tra migliaia di studenti, quattro adolescenti sognano un futuro da musicisti e invece di dedicarsi ai libri dopo le lezioni, si chiudono in sala prove per provare le canzoni del loro gruppo, i Karas Flowers. Dietro gli strumenti ci sono il cantante Adam Levine, il tastierista Jesse Carmichael, il bassista Mickey Madden e il batterista italo-scozzese Ryan Dusick. Tutti e quattro amano il rock e il funky e sono questi due i generi che la fanno da padrone nei brani del loro primo album intitolato The Fourth World, che esce nel 1997. Il CD ottiene un buon successo a livello locale e il combo decide di allargarsi a un quinto componente, il chitarrista James Valentine. È proprio con la formazione a 5 che, dopo aver mutato il nome in Maroon 5, nel giugno 2002 esce Songs About Jane, una serie di canzoni tutte dedicate alla storia d'amore ormai terminata tra Levine e una sua ex. L'uscita del CD viene accolta freddamente dalla critica e dal pubblico, ma i Maroon 5 non gettano la spugna. Consapevoli di aver fatto un buon lavoro, cominciano a promuovere This Love e gli altri loro pezzi, suonando in lungo e in largo in tutti gli Stati Uniti, sia da soli che in tour con artisti come Sheryl Crow, Nick Acosta e John Mayer.

Il destino di Songs About Jane è bizzarro. All'inizio nessuno acquista il debut album dei Maroon 5 e devono passare 2 anni dalla pubblicazione perché a furia di live il pubblico americano si accorga di loro e spinga il disco in classifica. Ancora concerti e nel 2006 esce il secondo CD della band losangelina, It Won't Be Soon Before Long. Ad anticipare la raccolta di inediti è il brano Makes Me Wonder, pezzo che raggiunge in poco tempo la vetta della classifica Billboard Hot 100. Tra le tracce presenti sul formato lungo ci sono anche Wake Up Call, Won't Go Home Without You e Good Night Good Night. Nello stesso periodo, Adam Levine e compagni ristampano il brano If I Never See Your Face Again in una nuova versione realizzata in duetto con Rihanna. Il 9 dicembre 2008 esce Call and Response, The Remix Album, una raccolta dei maggiori successi della band, riletti in chiave hip hop rock, house e techno. Ancora 2 anni, e nel 2008 esce Hands All Over, che viene anticipato dal singolo

Oltre a Misery, dal terzo album dei Maroon 5, Hands All Over, nel giro di pochi mesi vengono estratti anche Give A Little More e Never Gonna Leave This Bed. Dallo stesso album, circa un anno dopo, inoltre, viene stampato come singolo anche Moves Like Jagger. La canzone attira l'attenzione del pubblico perché viene eseguita il 21 giugno 2011 in duetto da Adam Levine e Christina Aguilera nell'ambito del programma televisivo The Voice, talent show che vede entrambi gli artisti impegnati come coach dei concorrenti in gara. Il brano, che riesce a ottenere la prima posizione della classifica americana, riceve anche una nomination nella categoria Best Pop Duo Performance alla 54esima edizione dei Grammy Award e in totale vende oltre 7 milioni di copie.

Amati dal pubblico televisivo, oltre che dagli appassionati di musica, i Maroon 5 appaiono anche come guest star nel secondo episodio della quinta serie della celebre serie TV CSI New York. Apparizioni sul piccolo schermo a parte, però, la band continua a comporre incessantemente e il 26 giugno 2012 esce il quarto album, Overexposed, CD anticipato nel mese di aprile dal singolo Payphone. Una hit sia in America che in altri paesi, tra cui la Gran Bretagna e l'Italia, dove ha raggiunto la posizione numero uno dei singoli più venduti.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Amy Stewart.
3: Ultima di sei fratelli, Amy Paulette Stewart nasce a Washington nel 1956. La passione per il canto è precocissima e fin da piccola la futura popstar frequenta lezioni che le permettono di sfruttare al meglio la bella voce di cui è naturalmente dotata. Adolescente, approda alla Workshop for Careers in the Arts, la prima scuola riconosciuta di teatro e danza, e grazie al suo rendimento sopra la media ottiene ingaggi per musical importanti come Bubbling Brown Sugar, spettacolo che vince il Tony Award Winning Special e viene allestito nei principali teatri di Miami, Broadway e Londra. Dal palco alla sala d'incisione, per la giovane cantante americana, il passo è breve. E dopo il singolo di debutto, You Really Touch My Heart, del 1979, si trova ai vertici delle hit parade mondiali con il suo secondo 45 giri, Knock on Wood, cover di un brano scritto da Eddie Floyd e Steve Cropper nel 1966.

Knock on Wood vende oltre 8 milioni di copie nel mondo e diventa un brano simbolo della disco music. Sulla scia dell'enorme popolarità conquistata, Amy Stewart, sempre nel 1979, pubblica anche un album, anch'esso intitolato Knock on Wood, nel quale viene riproposta, tra gli altri brani, una rilettura del pezzo cult dei Doors, Light My Fire. Ancora un anno, e la giovane cantante americana risale le charts con il singolo Paradise Bird, che viene seguito nel 1981 dall'album I'm Gonna Get Your Love, prodotto da Narada Michael Walden. Alla fine del tour che segue l'uscita di I'm Gonna Get Your Love, Amy Stewart decide di trasferirsi in Italia e nel 1982 firma un contratto con la RCA. Per l'etichetta italiana pubblica nel 1983 Working Late Tonight e pochi mesi più tardi Grazie Perché, cover di un brano di Bob Seger interpretata nella versione italiana in duetto con

Dopo il grande successo di Grazie perché, nel 1984, Amy Stewart svetta di nuovo nelle classifiche italiane grazie a un altro duetto, Friends, interpretato con Mike Francis. Con la produzione del cantautore toscano, il cui vero nome era Michele Francesco Puccioni, l'artista realizza anche l'album Try Love e nel 1985 il singolo Together, che ottiene un vasto riscontro commerciale in tutta Europa. A pochi mesi dalla realizzazione di Together, la Stewart, per il mercato inglese, pubblica The Hits, un remix album nel quale compaiono riletture di Knock on Wood, Light My Fire, You Really Touched My Heart e My Guy, My Girl, quest'ultima interpretata insieme al bassista e cantante americano De Honestus. Nello stesso periodo in Italia esce la sua prima antologia di successi, intitolata The Best of Amy Stewart, 1977-1985.

Nel 1986, Amy Stewart torna a realizzare dischi con grandi produttori esteri, come Giorgio Moroder e Fratelli Boland, e grandi artisti internazionali come Ennio Morricone. Nei successivi 90 pubblica dischi raffinati quali Magic, Lady to Ladies, omaggio a colleghe illustri come Aretha Franklin e Donna Summer, The Man I Love, tributo ai migliori songwriter mondiali, e Love Affair. Acclamata prima donna di Fantastico 1997, Amy Stewart nei 2000 torna anche al musical e al teatro, i suoi due più grandi amori giovanili. Residente da anni con il marito, l'impresario Pietro Cappa, tra Roma e la Sardegna, nel 2009 partecipa alla realizzazione del CD Made in Gallura, dove interpreta il brano Con te, scritto da Mimmo Di Maggio. Nel frattempo, in Italia e all'estero, continuano a essere realizzati nuovi best-of dei suoi celeberrimi brani, canzoni amatissime come Together.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
2: Gamma Radio Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Daido.
5: Il suo nome per esteso è Daido Florian Claude Bombiaye O'Malley Armstrong. Per semplicità, però, tutti la chiamano da sempre solo Daido, come fanno milioni di fan sparsi per il mondo. Nata a Londra il giorno di Natale 1971, la futura cantautrice cresce studiando musica classica, pianoforte e violino. Ma grazie alla complicità del fratello Roland Rollo Constantine, leader del gruppo pop Faithless, si interessa di ogni genere sonoro, dal rock al pop. È proprio il fratello che la fa debuttare come corista negli album della propria band Reverence del 1996 e Sunday 8 PM del 1998, e che in seguito collabora come produttore a No Angel, il disco con il quale Daido debutta ufficialmente nel 1999. Nel CD ci sono brani già noti e apprezzati dal pubblico come Here With Me, adottato come sigla della serie televisiva americana Roswell, e Thank You, che era stato inserito nella colonna sonora del film Sliding Doors nel 1999.

Nonostante No Angel contenga varie hit, l'album viene poco promosso e Daido, all'inizio della sua carriera, passa inosservata al grande pubblico. A renderla popolare nel 2001 ci pensa Eminem, che la vuole al suo fianco per il brano Stan. Sulla scia dell'enorme successo di questa canzone, No Angel viene ripubblicato in edizione speciale e diventa il fenomeno commerciale dell'anno, con la bellezza di 21 milioni di copie vendute in tutto il mondo. I singoli Hearing Me e Thank You vengono accompagnati da due nuovi video e, grazie alle sue canzoni, Daido viene incoronata miglior artista emergente agli MTV Europe Music Awards 2001 e conquista due Brit Award e tre World Music Award nel 2002. La popolarità accende i riflettori sul suo talento e sono molti i colleghi che, affascinati, vogliono collaborare con lei. Tra questi anche Britney Spears, per la quale scrive I'm not a girl, not yet a woman, e Carlos Santana, con il quale duetta in Feels Like Fire.

Dopo il successo di No Angel, Daido ha di fronte a sé l'enorme problema di bissare il successo stratosferico del suo debutto. Per comporre il nuovo disco si ritira in uno studio isolato della campagna inglese assieme all'inseparabile fratello Rollo e, all'indomani di 2 anni di lavoro, pubblica Life for Rent. Gli sforzi della cantautrice britannica sono immediatamente premiati. Il primo singolo estratto, Wet Flag, balza in vetta alle classifiche di tutto il mondo e consacra definitivamente la sua autrice nell'Olimpo del pop inglese. Nei mesi successivi all'uscita, Life for Rent vende 14 milioni di copie grazie a tracce come Sand in My Shoes e Don't Leave Home.

Dopo il trionfo di Life on Rent, Dido si prende una lunga pausa. Il suo terzo album, Safe Trip Home, esce solo nel 2008, a 5 anni di distanza dal predecessore. A differenza di quanto accaduto in passato, stavolta, Don't Believe in Love, Quiet Times, It Comes and It Goes e gli altri nuovi brani non ottengono i risultati commerciali sperati. Tornata subito al lavoro per comporre nuove hit, l'artista annuncia di essere pronta con un nuovo disco già nel mese di marzo 2011. In realtà, nello stesso periodo, Dido annuncia anche di essere in dolce attesa. Il figlio avuto dall'attuale marito, la musicista rimanda di 2 anni la nuova release per fare la mamma. Alla fine, il quarto disco, Girl Who Got Away, diventa realtà e nel gennaio 2013, ad anticiparlo, è il brano No Freedom. Fra i brani anche una nuova incursione nel rap, il duetto con Kendrick Lamar, Let Us Move On e il singolo End of Night.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Alanis Morissette. Alanis Nadine Morissette nasce ad Ottawa, in Canada, il 1 giugno 1974. Il papà Alan e la mamma Georgia sono entrambi insegnanti e a causa del loro lavoro Alanis, assieme al fratello più grande Chad e al gemello Wade, trascorre 6 anni in Germania per poi fare ritorno in Canada nel 1980. Grazie ad alcuni amici di famiglia e in particolare a Alanis Day Morgan, Alanis scopre fin da piccola che la musica è la sua grande passione. Il suo primo brano, Fade Stay With Me, lo compone alla tenera età di 9 anni. Talento precoce, a 10 anni, partecipa alle audizioni del programma per bambini della televisione canadese You Can Do That on Television, che viene registrato proprio nella sua città, Ottawa. Dopo aver superato la selezione, assieme a suo gemello Wade, compare per l'intera stagione televisiva. L'anno seguente, Alanis pubblica Fade Stay With Me, in un 45 giri autoprodotto, disco che finisce tra le mani del promoter e organizzatore di eventi Stephen Clowan, che nel 1988 le fa cantare l'inno nazionale all'inaugurazione dei campionati mondiali di pattinaggio artistico. La vera svolta avviene grazie all'incontro con il musicista Leslie Howe. È Howe ad accompagnarla a New York per incontrare Scott Welch ed altri dirigenti delle case discografiche più grandi d'America. Un'esperienza raccontata in canzoni come You Are, nell'album Supposed Formed Infatuation Junkie, uscito nel 1998.

Appena quindicenne, nel 1989, Alanis Morissette appare in Star Search, un concorso a premi cantando One Bad Apple, cover degli Osmonds, ma non vince. Appena un anno però e firma un contratto con la MCA e pubblica il suo primo album, Alanis. Un disco che, lanciato dal singolo Too Hot, fa epoca tra i giovani canadesi e vende milioni di copie. In questo periodo la Morissette si fa chiamare ancora semplicemente Alanis per evitare assonanze con la cantante canadese Alan Miles. Grazie all'album Alanis, la cantautrice di Ottawa vince il suo primo riconoscimento importante, lo Juno Award, come miglior artista emergente femminile. L'anno seguente, nel 1992, ci prova con Now is the Time, ma non riesce ad ottenere gli stessi risultati del precedente. Il secondo lavoro di Alanis vende appena 50.000 copie, meno della metà dell'album d'esordio. Tra un singolo e l'altro, la bella Morissette trova il tempo di fare una piccola parte nel film Just One of the Girls. Il suo mentore Owen, convinto

Dato che la sua pupilla sia sprecata per il solo mercato canadese, torna alla carica con il produttore Scott Welch perché pubblichi i primi due CD anche in America. Welch rifiuta, ma interessato alla voce di Alanis, la spinge a spostarsi verso Los Angeles ed esplorare nuove sonorità. Trasferitasi nella città degli angeli, conosce il produttore e compositore Glenn Ballard e con lui scrive Perfect e altre canzoni del fortunatissimo Jagged Little Pill.

L'album Jagged Little Pill, il disco che fa conoscere al mondo intero il talento di Alanis Morissette, esce nel 1995. Nel disco, scritto di getto assieme al compositore Glenn Ballard, ci sono brani in cui la cantautrice svela tutta se stessa senza pudori, come accade in You Learn, Head Over Feet o You Oughta Know, il primo singolo estratto nonché il pezzo che per il suo testo esplicito attira l'attenzione dei media e del pubblico. Un grande successo, bissato dai successivi singoli Hand in My Pocket, All I Really Want e Ironic. Grazie a Jagged Little Pill, la cantautrice di Ottawa vende 16 milioni di copie nei soli Stati Uniti e più di 30 milioni nel mondo e vince 4 Grammy, Album of the Year, Best Female Rock Vocal Performance, Best Rock Song e Best Rock Album.

Nel 1995 Alanis Morissette inizia un lunghissimo tour mondiale di un anno e mezzo a supporto di Jagged Little Pill, iniziando a suonare nei piccoli club e finendo negli stadi. Dal tour viene realizzato il DVD Jagged Little Pill Live. Nel 1998, dopo un periodo di pausa e un viaggio in India, Alanis Morissette registra Uninvited, brano incluso nella colonna sonora del film City of Angels. Nello stesso anno pubblica Supposed Former Infatuation Junkie, un album per certi versi sperimentale, che fra le altre contiene anche la canzone Thank You. Il terzo album, Under Rug Swept, esce nel 2002 anticipando il singolo Hands Clean. Nel dicembre dello stesso anno, Alanis pubblica anche Feast on Scraps, DVD di un'esibizione live più CD con 8 canzoni inedite provenienti dalle sessioni di registrazione di Under Rug Swept. Innamorata del teatro e del cinema, Alanis nel terzo millennio alterna performance in musical e film con l'uscita di album come So-Called Chaos del 2004 e Flavors of Entanglement del 2008.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su Nelly Furtado.
2: In Portogallo la vita è dura. La dittatura e la crisi economica, sommate insieme, convincono molti a emigrare con la speranza di un futuro migliore. Tra questi, alla fine degli anni 60, ci sono anche Maria Manuela e Antonio José Furtado, che decidono di andarsene in Canada. È qui che a Victoria, nella British Columbia, il 2 dicembre 1978 nasce la loro bambina, Nelly. Nelly non solo è bellissima, ma fin da piccola mostra di avere anche un notevole talento musicale. È proprio l'amore per le sette note che la spinge, finiti gli studi, a trasferirsi a Toronto, dove incontra i Nellstar, duo hip hop con il quale nel 1996 inizia la solita gavetta dei giovani musicisti, tra speranze di contratti discografici e concerti in piccoli locali. L'esperienza con i Nellstar termina nel 1998, quando Nelly Furtado, notata da molti addetti ai lavori, comincia a gettare le basi della propria carriera solista. Quello che Nelly compone e canta è una miscela di fado, hip-hop, pop e sonorità caraibiche. Un melting pop esplosivo, che le permette nel 2000 di pubblicare per la DreamWorks il singolo Party's Just Begun Again, conosciuta anche come Party. L'accoglienza del pubblico è buona, ma è con il suo secondo singolo, I'm Like a Bird, del 2001, che la giovane cantautrice balza in vetta alle classifiche americane.

Grazie all'enorme successo di I'm Like a Bird, il primo album di Nelly Furtado, Wow Nelly, del 2001, viene trascinato in cima alla charts di entrambe le sponde dell'Atlantico. In pochi mesi, il CD di debutto della canadese vende 6 milioni e mezzo di copie in tutto il mondo, diventando anche disco di platino negli Stati Uniti d'America, e alla fine saranno ben 6 gli estratti che riusciranno a stabilire il record di ascolto. L'ultimo di questi, Tryna Find a Way, nell'autunno 2002 entra a far parte della colonna sonora del film Disney Pretty Princess. Eguagliare un successo così strepitoso non è facile, e infatti il secondo album della cantautrice canadese non ci riesce. Folklore, che viene pubblicato nel 2003, ottiene comunque buoni riscontri e il singolo di punta del disco, Forza, viene scelto come tema musicale del campionato europeo di calcio 2004 in Portogallo. A rilanciare sulla scena mondiale Nelly Furtado nel 2005 ci pensa il suo connazionale e, come lei, figlio di immigrati, Michael Bublé, che la vuole al suo fianco per il duetto della versione del classico di Tony Rennis, Quando, Quando, Quando. Nel maggio 2006, dopo essere passata sotto l'egida della Geffen, la musicista pubblica Maneater.

un mese circa di distanza dall'uscita del singolo Man Eater, Nelly Furtado pubblica il suo terzo album, Loose, un disco che ottiene uno strepitoso consenso, riuscendo a vendere nel mondo oltre 8 milioni di copie. Pur portata in trionfo dalla stragrande maggioranza del pubblico, la Furtado, dopo l'uscita di Loose, viene pesantemente criticata da molti altri. A scatenare polemiche attorno al suo nome sono i video e le immagini scelte per accompagnare le nuove canzoni, filmati e foto in cui la Furtado si mostra in versione sexy. Per alcuni addetti ai lavori, dietro questo nuovo modo di presentarsi agli ascoltatori ci sarebbe addirittura lo zampino di Jimmy Iovine, il presidente della Geffen, già noto per aver lanciato il provocante gruppo femminile delle Pussycat Dolls. Indiscrezioni a parte, Loose vede Nelly Furtado abbandonare i crossover degli esordi per puntare su brani decisamente hip hop come Promiscuous o assolutamente pop come All Good Things Come to an End. Un brano, quest'ultimo, che Nelly Furtado reinterpreta con vari artisti di ogni parte del mondo. In Italia, per questo progetto di internazionalizzazione, nell'autunno 2006 vengono scelti gli Zero Assoluto.

Oltre che della musica, Nelly Furtado è anche appassionata di recitazione. E nel 2008, dopo essere apparsa nel corso degli anni in piccole parti in serie TV fortunate come Roswell o CSI New York, viene scritturata per il film Max Payne, diretto da John Moore. Tornata di nuovo alle sette note, nel 2009 la promozione del suo nuovo album, Mi Plan, la porta anche sul palco di Amici di Maria De Filippi, dove riceve il disco di platino per le oltre 350.000 copie vendute in Italia durante la sua carriera. Carriera che prosegue con l'uscita di The Spirit Indestructible del 2012 e The Ride del 2017, oltre con collaborazioni con rapper come Nerd, con cui duetta in Hot and Fun, o Knan, con il quale canta in Is Anybody Out There. A dire il vero, a tutt'oggi il disco di maggior successo di Nelly Furtado resta Lose. E in tempi più recenti, la musicista canadese è tornata ai vertici delle hit parade mondiali solo grazie alla raccolta The Best of Nelly Furtado, edita il 16 novembre del 2010.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Deep Purple. Nel maggio del 1965, Ian Gillan alla voce, Graham Dimmock e Tony Lander alla chitarra, Roger Glover al basso, Sheila Dimmock alle tastiere e Harvey Shields alla batteria decidono di fondare una band. È così che nascono gli Episode 6, il primo nucleo dei Deep Purple. Nel 1967, poco lontano, nasce un altro gruppo, The Flower Power Man and Their Garden, gruppo formato da Tony Burrows, Neil Landon, Robin Shaw e Pete Nelson alla voce, Ged Stone alla chitarra, Nick Simper al basso, John Lord all'organo e Carol Little alla batteria, che pubblica brani come Let's Go to San Francisco. Entrambi i gruppi fanno parte del circuito musicale underground inglese e nel febbraio 1968, dopo un incontro casuale tra John Lord e Ritchie Blackmore, prende vita un nuovo progetto musicale, i Roundabout, che comprendono Blackmore alla chitarra, Lord all'organo, Chris Curtis alla voce, Bobby Woodman alla batteria e Nick Simper al basso. Nel marzo 1968, Blackmore, Lord e Simper accantonano i Roundabout e insieme al cantante Rod Evans e al batterista Ian Paice creano un nuovo quintetto. Per il nome, Blackmore propone Deep Purple, pensando all'omonima canzone di Nino Tempo e April Stevens, che è il brano preferito di sua nonna. Pochi mesi e nell'ottobre del 1968 il gruppo ottiene un buon successo negli Stati Uniti con il singolo Hush, la cover di un brano di Joe South, e con l'album di debutto intitolato Shadows of Deep Purple.

Nel 1969 i Deep Purple pubblicano due album, The Book of Taliesin e Deep Purple, disco omonimo che la band incide in parte con un'orchestra sinfonica. Fino a questo momento il gruppo gode di una buona fama, ma il successo presso il grande pubblico è ancora lontano. Il cantante Rod Evans e il bassista Nick Simper lasciano il posto rispettivamente al mitico Ian Gillan e Roger Glover, dando vita alla cosiddetta formazione classica dei Deep Purple, il Mark II. Con Ian Gillan alla voce, il gruppo incide l'album Concert for Group and Orchestra, un movimento in tre parti composto da Lord e inciso con la Royal Philharmonic Orchestra, diretta da Malcolm Arnold. Poco tempo e Gillan e soci abbandonano gli arrangiamenti con orchestra per dedicarsi alle prime sperimentazioni hard rock, genere lanciato dai Led Zeppelin e condiviso dai Black Sabbath. Dopo aver ascoltato gli autori di Whole Lotta Love, John Lord attacca il suo organo Hammond a un amplificatore per chitarra elettrica Marshall e inventa il suono che caratterizza da sempre la band. La discografia post-classica si apre con una pietra miliare del rock, Deep Purple in Rock, del 1970. Speed King, Child in Time, Into the Fire e Hard Loving Man sono brani che fanno epoca e Blackmore e soci affrontano il loro primo trionfale tour mondiale.

Dopo il successo dell'album In Rock, i Deep Purple cominciano a lavorare a Fireball, album che spazia dal blues di No No No e Demon's Eyes al country di Anyone's Daughter. Il pubblico, desideroso di ascoltare ancora fragorose note rock, resta deluso e Fireball, pur essendo un successo, non riesce a bissare il suo predecessore. A consacrarli fra gli immortali del rock nel 1972 è l'album Machine Head, disco famoso soprattutto per Smoke on the Water, canzone ispirata all'incendio al casinò di Montreux che distrusse l'intera strumentazione di Frank Zappa e dei Mothers of Invention. Per ottenere un nuovo suono, Blackmore e compagni decidono di registrare le tracce di Machine Head parte sul camion studio dei Rolling Stones e parte all'interno di un albergo di Montreux. All'indomani dell'uscita di Machine Head, i Deep Purple affrontano un nuovo tour mondiale che li porta ad esibirsi anche in Giappone, dove viene inciso il capolavoro live Made in Japan.

Per la composizione dell'album Who Do We Think We Are del 1973, i Deep Purple si fermano per qualche tempo anche in Italia. All'indomani dell'uscita di questo disco, all'interno della band si creano varie tensioni che portano alla fuoriuscita di Ian Gillan e Roger Glover, sostituiti dal bassista Glenn Hughes e dal cantante David Coverdale. Con questa formazione nel 1974 vengono incisi Burn e Stormbringer e viene pubblicato il live Made in Europe. Durante il tour di Stormbringer, il 7 aprile 1975, però anche Blackmore lascia i Deep Purple per fondare i Rainbow con Ronnie James Dio, cantante storico dei Black Sabbath. Al posto di Blackmore arriva Tommy Bolin, che incide l'album Come Taste the Band del 1975 e per i suoi problemi di dipendenza all'eroina crea non pochi problemi alla band. Finché stanco, il cantante David Coverdale abbandona il palco nel bel mezzo di un concerto di Liverpool. È la fine dei Deep Purple. Bolin muore di overdose poco tempo dopo. Glenn Hughes prosegue la carriera solista. David Coverdale fonda i Whitesnake, a cui si uniscono Ian Paice e John Lord. Solo nell'aprile del 1984 i Deep Purple tornano a riunirsi e Blackmore, Gillan, Glover, Lord e Paice lavorano alle nuove canzoni di Perfect Stranger e di House of Blue Light. Tra litigi e riappacificazioni, con una line-up sempre pronta a variare, i Deep Purple continuano ancora oggi a fare decine di concerti nel mondo e a pubblicare album come Bananas del 2003 e Rapture of Deep del 2005.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 5.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio, Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: Gamma Radio, quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma
1: e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: 7.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.

0: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: Saldi? No! Dacci quattro divani! Super saldi fino al 60%! Su divani, poltrone relax, letti e materassi! E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna! Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni! Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4! Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027! C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
3: C4 Divani da vivere.
2: C4.it.

0: Radio Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
1: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
2: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Amici di Gamma Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Alta pressione di origine nordafricana sul Mediterraneo e sull'Italia, e quindi anche in Lombardia il caldo sarà l'unico vero protagonista del tempo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, insomma fino almeno alla metà della prossima settimana temperature elevate. Già nel corso di questo giovedì pomeriggio arriveremo a sfiorare i 36-37 gradi in Valpadana, e per quanto riguarda il weekend previste punte anche di 38-40. Salgono anche le temperature serali e notturne, l'umidità si fa sentire. Per dettagli c'è Trebi Meteo.
1: Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90. Gamma Radio Golden Hits.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi le più belle dei Simply Red.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.

0: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
1: A due passi dal Duomo.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredobagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
3: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te. A Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.

0: Sono le 8.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
2: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
3: Bentrovati. Gli Stati Uniti nella notte hanno lanciato una pesante ondata di attacchi missilistici nel sud dell'Iran, causando almeno 3 morti. I raid in risposta agli ultimi attacchi iraniani contro le postazioni militari americane in Giordania. Notte di guerra anche in Ucraina, 8 morti e decine di feriti nel vasto attacco missilistico russo in diverse città, tra cui Kiev e Leopoli. Poche ore prima Zelensky aveva avvertito di un imminente attacco massiccio. Gli scontri dopo la morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia, la procura di Bologna ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati per resistenza pubblico ufficiale, danneggiamento e travisamento. Nella prima conferenza stampa da CT Azzurro del nuovo corso, Roberto Mancini comincia dalle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita.
4: Io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina. Sono molto dispiaciuto. Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando sei innamorato perdi la donna della tua vita. Vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare.
3: Una buona giornata da Alessio Galea.

0: vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad.
2: Via, via.
1: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet, fino a 10.000 megabit al secondo, per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
4: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
5: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: saluto agli amici di Gamma Radio. Sulle regioni di nord-ovest, su tutto il comparto settentrionale, queste giornate, quelle della seconda parte di questa settimana, fino a weekend compreso, saranno le più calde. Un caldo intenso che raggiungerà valori anche prossimi ai 40 gradi. Caldo intenso anche in montagna, con zero termico oltre i 4.500 metri di altitudine. Si segnala a tratti solo qualche temporale di calore sui settori montuosi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio.
2: Secondo me non sarebbe una brutta idea.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Musica senza tempo,

0: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
1: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.

0: Sono le 9.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
0: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
3: Bentrovati nella notte, raffica di raid americani contro l'Iran, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie. I media iraniani riferiscono di almeno 3 morti, tra cui un bambino nell'isola di Qasm. I raid di Washington in risposta agli ultimi attacchi iraniani contro le postazioni militari statunitensi in Giordania. Guerra senza tregua anche in Ucraina, colpita nella notte da una pesante ondata di raid russi, segnalate vittime tra l'altro nelle regioni di Kiev, Poltava e Kherson. 6 morti si registrano solo a Kryvyi Rih, la città natale del presidente ucraino Zelensky. A meno di una settimana dall'assalto dei Notavi in Val di Susa è previsto da oggi fino a domenica un nuovo campeggio di lotta. Il Viminale annuncia un massiccio schieramento delle forze dell'ordine. Intanto restano in carcere i 2 manifestanti tedeschi che negano di avere partecipato alle proteste. La quarta ondata di calore sull'Italia, oggi bollino rosso in 3 città, Campobasso, Perugia, Rieti. Le temperature sfioreranno i 40 gradi. Il picco è previsto domani, quando l'allerta rossa si estenderà ad 11 città. Ed è tutto, a più tardi.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.

0: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

Amici di Gamma Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Alta pressione di origine nordafricana sul Mediterraneo e sull'Italia.

0: Per dettagli c'è Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming. Gamma

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi. Oggi le più belle dei Simply Red.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Tutti i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad.
2: Via, via.
1: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
4: Saldi? No! Dacci 4 divani! Super saldi fino al 60%! Su divani, poltrone relax, letti e materassi! E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna! Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni! Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4! Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027! C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno. C4 divani da vivere. C4.it.
5: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Sono le 10.
1: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Gamma Radio. Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
5: Bentrovati. Dopo i vasti incendi in Spagna e in Francia, l'emergenza si sposta nell'Europa meridionale. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola greca di Creta, dove ieri sono morti due vigili del fuoco, un altro è morto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo. La guerra nel Golfo, nella notte vasta ondata di raid statunitensi contro l'Iran, il bilancio più grave sull'isola di Kerm nello stretto di Hormuz, dove un bombardamento ha ucciso una coppia e il loro figlio di appena 2 anni. L'annunciata rappresaglia di Trump è scattata dopo gli sventati attacchi iraniani in Giordania contro le installazioni americane. E la guerra continua anche in Ucraina, colpita nella notte da una pesante ondata di attacchi russi, segnalate vittime tra l'altro nelle regioni di Kiev, Poltava e Kherson. 6 morti a Kryvyi Rih, la città natale del presidente Zelensky. Nel primo giorno dei ritorni in azzurro, mea culpa di Roberto Mancini quando scelse la rabbia. Ho sbagliato, e come quando perdi la donna della tua vita, le parole del nuovo CT, mi farò perdonare facendo giocare bene la nazionale. Una buona giornata da Alessio Galea.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: A due passi dal Duomo.
3: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
4: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
5: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Un saluto agli amici di Gamma Radio. Sulle regioni di nord-ovest, su tutto il comparto settentrionale, queste giornate, quelle della seconda parte di questa settimana fino a weekend compreso, saranno le più calde. Un caldo intenso che raggiungerà valori anche prossimi ai 40 gradi. Caldo intenso anche in montagna, con zero termico oltre i 4.500 metri di altitudine. Si segnala a tratti solo qualche temporale di calore sui settori montuosi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti anche in DAB. Cerca

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle dei Simply Red.

0: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School,
1: vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
3: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.

0: Sono le 11.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Gamma Radio, giornale radio.
3: Bentrovati. Dopo i vasti incendi in Spagna e in Francia, l'emergenza si sposta nell'Europa meridionale. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola greca di Creta, dove ieri sono morti due vigili del fuoco, un altro è morto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo. La guerra nel Golfo, nella notte vasta ondata di raid statunitensi contro l'Iran, il bilancio più grave sull'isola di Kerm nello stretto di Hormuz, dove un bombardamento ha ucciso una coppia e il loro figlio di appena 2 anni. L'annunciata rappresaglia di Trump è scattata dopo gli sventati attacchi iraniani in Giordania contro le installazioni americane. E la guerra continua anche in Ucraina, colpita nella notte da una pesante ondata di attacchi russi, segnalate vittime tra l'altro nelle regioni di Kiev, Poltava e Kherson. 6 morti a Kryvyi Rih, la città natale del presidente Zelensky. Nel primo giorno dei ritorni in azzurro, mea culpa di Roberto Mancini quando scelse la rabbia. Ho sbagliato, e come quando perdi la donna della tua vita, le parole del nuovo CT, mi farò perdonare facendo giocare bene la nazionale. Una buona giornata da Alessio Galea.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad.
2: Via, via.
1: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: Saldi? No! Dacci quattro divani! Super saldi fino al 60%! Su divani, poltrone relax, letti e materassi! E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna! Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni! Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4! Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027! C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno. C4 divani da vivere.
4: C4.it. CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
5: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info @agp.it.

0: Don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Gamma Radio. Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.

0: immobiliare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
1: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
1: A due passi dal Duomo.
2: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
3: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info @agp.it.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: Casa della batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia.
3: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica. Dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

0: Sono le 13.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Gamma Radio, giornale radio.
3: Ancora buongiorno da Alessandro. Cisilin, tornano ad allargarsi ancora le ostilità in Medio Oriente. Nella notte raffica di raid americani sull'Iran, 3 morti sull'isola di Kashmir, una vittima anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Alessio Galea.
4: È scattata nella notte la dura rappresaglia annunciata da Trump in risposta agli ultimi attacchi missilistici iraniani contro i siti americani nella regione. In un'operazione congiunta tra Stati Uniti e Arabia Saudita, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran, tra cui centri di comando militari, strutture missilistiche e di droni. Colpite anche diverse località strategiche, tra cui la provincia del Khuzestan, cuore delle riserve petrolifere iraniane. Ma l'offensiva non ha risparmiato i civili. I media iraniani hanno riferito di un bombardamento su un edificio residenziale nell'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz, dove è rimasta uccisa una coppia e il loro figlio di appena 2 anni. In una prima reazione, Teheran ha riaperto il fuoco nei paesi del Golfo. Un attacco iraniano ha colpito un edificio di una società cinese nel nord del Kuwait e un lavoratore è rimasto ucciso. Nelle scorse ore è ripresa anche l'escalation militare nella striscia di Gaza, 1 morto e 7 feriti in un attacco israeliano con un drone questa mattina a Gaza City. Nella notte altri 6 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti uccisi nei raid lanciati dall'IDF nonostante il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.
3: Situazione drammatica anche in Ucraina e almeno di 8 morti, tra cui 2 bambini. Il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte e nel corso dei raid si sarebbe verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, ha riferito il premier Tusk. Un missile russo sarebbe caduto vicino a Lublino, provocando un'esplosione. Il primo ministro ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente. L'Europa brucia ancora dopo Spagna e Francia. Le fiamme interessano anche parte della Grecia, dove sono morti 3 vigili del fuoco, migliaia di persone evacuate. Sentiamo Nicola Compagnone.
5: Continua l'ondata di incendi boschivi a causa del grande caldo che da giorni sta mettendo a ferro e fuoco larghe zone del vecchio continente. Dopo i roghi in Spagna e Francia, dove l'emergenza non è ancora del tutto risolta, le fiamme hanno raggiunto anche la Grecia. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo e su quella di Paros, dove però la situazione sembra in miglioramento. Ma non solo Grecia, come dicevamo, anche in Spagna i vigili del fuoco sono ancora impegnati nello spegnimento dei roghi nelle zone di Valencia, Madrid, Avila, Toledo, dove le fiamme hanno provocato danni economici ingenti con case distrutte, ettari di terreno bruciati e migliaia di persone rimaste senza un tetto. Anche in Francia la situazione resta drammatica. I roghi in Gironda e in Aquitania sono talmente vasti che i vigili del fuoco non riescono ad arrivare ovunque. Decine di volontari che si armano di secchi d'acqua.
3: Ed è tutto, a più tardi.
6: I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
1: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348-3103-979.
2: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle dei Simply Red.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Gamma Radio, un successo dietro l'altro, dietro l'altro, dietro l'altro, dietro l'altro. Director of Public Relations.

0: quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.

0: Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma
1: e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Sono le 14.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questa amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
4: Bentrovati, le proteste no TAV, la prefettura di Torino vieta i campeggi nella zona di Susa e Bussoleno. L'ordinanza è valida fino al 3 agosto. Nell'area gli attivisti avevano organizzato una nuova iniziativa meno da una settimana dall'ultimo raduno segnato dai violenti scontri. Almeno 8 morti nel massiccio attacco aereo russo nella notte in Ucraina. Nel corso dei raid si è verificata una violazione dello spazio aereo polacco. Il premier Tusk ha convocato una riunione d'emergenza. E riprendono le ostilità anche nel Golfo. Nella notte raffica di raid americani contro l'Iran, 3 morti sull'isola di Qasm, una vittima anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Emergenza incendi in Grecia e evacuazioni sull'isola di Creta.
5: L'emergenza roghi si sposta nell'Europa meridionale. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola greca di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo.
4: La quarta ondata di calore sull'Italia, oggi bollino rosso a Campobasso, Perugia, Rieti. Le temperature sfioreranno i 40 gradi, domani bollino rosso in 11 città. Una buona giornata da Alessio Galea.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me. Rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.

0: Stile immobiliare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
1: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
2: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: saluta gli ascoltatori di Gamma Radio da Sofia Inglese di Terabimeteo. Nelle prossime ore cieli sereni o poco nuvolosi sul nord-ovest e con caldo intenso anche di notte, con minime infatti tropicali. Giornata di domani inizialmente con sole assoluto protagonista, poi tra pomeriggio e sera qualche temporale di calore sui rilievi in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe e temperature massime che in pianura nei grandi centri urbani toccheranno anche i 37-38 gradi. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Terabimeteo.
1: Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90. Gamma Radio Golden Hits.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle dei Simply Red.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad.
2: Via via.
1: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
4: Saldi? No! Dacci quattro divani, super saldi fino al 60%. Su divani, poltrone relax, letti e materassi. E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna. Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni. Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4. Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero. E paghi da gennaio 2027. C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno. C4 divani da vivere. C4.it.
5: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.

0: sono le 15.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Gamma Radio, giornale radio.
3: Una ferma condanna verso le violenze in Val di Susa, un messaggio verso chi critica l'Europa per la sua scarsa incisività e i rischi dell'IA applicati all'informazione. Sono alcuni dei temi al centro del discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale in occasione della cerimonia del ventaglio. Un massiccio attacco aereo russo contro l'Ucraina ha portato almeno 8 morti e portato alla violazione dello spazio aereo polacco. Un missile da crociera si è schiantato nella provincia di Dublino, spingendo Varsavia a far decolare i caccia e a convocare una riunione di emergenza. Ieri la Camera ha approvato il DDL che consente ai detenuti tossicodipendenti di accedere ai domiciliari attraverso l'adesione a un programma terapeutico socio-riabilitativo. Secondo il ministro della giustizia Nordio, saranno 10.000 le persone a beneficiarne. Da dove arrivi questo numero non è dato saperlo, attacca il presidente di Antigone, Patrizio Gonnella. Nuova ondata di calore, oggi 3 città da bollino rosso, Campobasso, Perugia e Rieti, 16 quelle in arancione. Scherma, l'Italia conquista l'oro nel fioretto femminile a squadre ai mondiali di Hong Kong. Le azzurre hanno sconfitto gli Stati Uniti 45-29. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
4: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: Saldi? No! Dacci 4 divani! Super saldi fino al 60%! Su divani, poltrone relax, letti e materassi! E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna! Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni! Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4! Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027! C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
3: C4 divani da vivere.
2: C4.it.
4: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
5: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Gamma Radio. Al via un'intensa ondata di caldo che ci interesserà almeno fino alla prima parte della prossima settimana, con temperature abbondantemente sopra la media. Per quanto riguarda la Lombardia, nelle prossime ore cielo sereno poco nuvoloso, caldo intenso anche durante la prossima notte, minime tropicali a fatica sotto i 24-25 gradi. Per domani tempo soleggiato, prevediamo massime che oscilleranno tra i 34 e i 39 gradi sulla regione. Solo domani sera si svilupperanno dei temporali di calore su Alpi e Prealpi. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
1: Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio.
2: Secondo me non sarebbe una brutta idea.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Gamma Radio.

0: finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad.
2: Via, via.
1: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
4: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
5: A due passi dal Duomo.

0: Sono le 16.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: saluta gli ascoltatori di Gamma Radio da Sofia Inglese di Terabimeteo. Nelle prossime ore cieli sereni o poco nuvolosi sul nord-ovest e con caldo intenso anche di notte, con minime infatti tropicali. Giornata di domani inizialmente con sole assoluto protagonista, poi tra pomeriggio e sera qualche temporale di calore sui rilievi in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe e temperature massime che in pianura nei grandi centri urbani toccheranno anche i 37-38 gradi. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Terabimeteo.
1: Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming. Gamma

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi, le più belle dei Simply Red.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
1: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
2: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Sono le 17.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Gamma Box. Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica. In onda da lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero!

0: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad.
2: Via via.
1: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
4: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
5: Ristruttura il tuo bagno a soli 8.890 euro più IVA con prezzo fisso e senza sorprese. Affidati alla serietà della MP Edile Immobiliare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
6: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
7: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info @agp.it.

Mission of the Group.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Gamma Radio.
1: Al via un'intensa ondata di caldo che ci interesserà almeno fino alla prima parte della prossima settimana, con temperature abbondantemente sopra la media. Per quanto riguarda la Lombardia, nelle prossime ore cielo sereno poco nuvoloso, caldo intenso anche durante la prossima notte, minime tropicali a fatica sotto i 24-25 gradi. Per domani tempo soleggiato, prevediamo massime che oscilleranno tra i 34 e i 39 gradi sulla regione. Solo domani sera si svilupperanno dei temporali di calore su Alpi e Prealpi. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
2: Gamma Radio Golden Hits. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti anche in DAB. Cerca

0: 1,39€. Lidl, vale davvero.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei Simply Red.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
1: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
2: A due passi dal Duomo.
0: Casa della batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia.

Gamma Radio Golden Hits. Sono le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag Gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma. Yeah.

0: Gamma Box. Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica. In onda da lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: date rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
1: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
2: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
1: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
2: Così mamma è felice e io di più.
3: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
4: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero!
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei Simply Red.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica Start De'Longhi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Gamma Radio, suoniamo solo grandi successi.

0: finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad.
2: Via via.
1: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
4: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolta i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Sono le 19.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
3: Nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha condannato gli scontri avvenuti in Val di Susa, violenze inaccettabili. E proprio in merito alle violenze nella valle, il prefetto di Torino ha vietato l'attività di campeggio anche a Venaus, dove i manifestanti si stavano riversando dopo i divieti a Susa e Bussoleno. Spiraglio diplomatico imminente per la striscia di Gaza, a riferirlo le stesse fonti israeliane impegnate ai colloqui indiretti in corso al Cairo, con la mediazione di USA, Qatar e lo stesso Egitto. Si prevedrebbe il disarmo di Hamas e una gestione amministrativa e tecnica di Gaza. L'Italia affronta il picco della quarta ondata di caldo con 11 città da bollino rosso da domani e picchi di 40 gradi nel fine settimana. La prolungata afa aggrava la crisi idrica nel bacino del Po, emergenza roghi anche nel resto d'Europa con gravi incendi e vittime registrate in Grecia. Volley, l'Italia di Fefe De Giorgi naufraga contro gli Stati Uniti con un netto 3-0 e viene eliminata dalla Nations League. Gli azzurri torneranno in campo direttamente per i prossimi europei. Si comincia il 10 settembre a Napoli in piazza del Plebiscito contro la Svezia. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.

0: casa della batteria a Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te. A Monza Fronte Stadio. Casa della batteria a Monza. Parti con energia.
1: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: familiare di Marco Porpora. Non siamo noi a dirlo, ma le persone che hanno già ristrutturato con noi attraverso recensioni e video recensioni reali a 5 stelle. mpedileimmobiliare.it.
1: Perché Marco Porpora ci mette la faccia.
2: Saldi? No! Dacci 4 divani! Super saldi fino al 60%! Su divani, poltrone relax, letti e materassi! E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna! Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni! Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4! Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027! C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
3: C4 divani da vivere.
2: C4.it.
4: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi, le più belle dei Simply Red.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: Hai oro, monete o gioielli che non usi più? Da Boutique del Gioiello valutiamo con professionalità e massima trasparenza i tuoi preziosi al miglior prezzo di mercato. Trasforma ciò che non usi più in nuove possibilità. Boutique del Gioiello, il tuo gioielliere di fiducia, ti aspetta a Milano in via dell'Unione 12. Boutiquedelgioiello.it.
3: A due passi dal Duomo.
4: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
5: Saldi? No! Da C4 Divani, super saldi fino al 60%! Su divani, poltrone relax, letti e materassi! E incredibili offerte sui prodotti in pronta consegna! Vieni a scoprire il nostro nuovo showroom e il nuovissimo reparto con le super occasioni! Prezzi imperdibili ma con la garanzia della qualità C4! Approfitta dei saldi al 60% con finanziamento a interessi zero e paghi da gennaio 2027! C4 Divani è a Villa Cortese, sulla provinciale Legnano in Veruno.
6: C4 Divani da vivere.
5: C4.it.

0: Sono le 20. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
3: In occasione della tradizionale cerimonia del ventaglio, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, tra gli altri temi toccati, ha condannato gli scontri avvenuti in Val di Susa.
4: È inammissibile. Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi.
3: E proprio in merito ai fatti, il prefetto di Torino ha vietato l'attività di campeggio anche a Venaus, dove i manifestanti si stavano riversando dopo i divieti a Susa e Bussoleno. Spiraglio diplomatico imminente per la striscia di Gaza, a riferirlo le stesse fonti israeliane impegnate ai colloqui indiretti in corso al Cairo con la mediazione di USA, Qatar e lo stesso Egitto. Si prevedrebbe il disarmo di Hamas e una gestione amministrativa e tecnica di Gaza. Calcio, le federazioni dell'UEFA boicotteranno il mondiale se la FIFA procederà a vendere parte dell'organizzazione del torneo a investitori privati. La Coppa del Mondo non è in vendita, si legge nella nota della Confederazione Europea. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Quando da Bennet arrivano le offerte del Back to School?
1: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
0: Fino al 23 settembre, da Bennet e su Bennet.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
1: Così mamma è felice e io di più.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
3: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
4: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
3: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Gamma Radio.

0: 2023 e 2 minuti.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Il grande rock ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

The Rock. Dalle 23 alle 2 ogni sera su Gamma Radio. La grande musica senza compromessi.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. The Fabulous Music in the Night.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.